0: but you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
2: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. La notte ti vengo a cercare.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Serafico si addormentò al mio petto. Allora quando d'improvviso percepì una stretta che più di un abbraccio mi avvolgeva. Era caldo come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava. Prezioso come l'oro che riflettente di rimando mi incendiò.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle per questo sabato 29 di agosto 2026. Amici dell'Ariete, vi auguro buongiorno. Nella salute, quando il cuore è felice, il corpo è forte. Ma domani mattina vi sveglierete con la luna nel vostro segno. Sarà un'ottima conclusione di agosto. Toro, anche oggi luna in pesci è veramente bella per voi. Porta ancora un po' dell'estate nel vostro cuore. Ecco, e tiene vivo il vostro sogno segreto. E poi naturalmente potreste anche voi avere un colpo di fulmine se siete soli. Qualcuno vi vedrà. Gemelli, non ci sono perplessità in amore, perché Venere è stupenda, ma voglio dire, è questa luna che mette in testa qualche idea un po' folle. Ecco, Cancro, contatti sociali molto molto belli grazie a questa luna, che poi possono essere utili anche alla carriera. I giovani del Cancro vivono pieni di passione di questo Marte, e naturalmente per loro un colpo di fulmine dopo l'altro. Leone, agosto si conclude con una magnifica certezza, amore e successo personale per il segno del Leone. Vergine, nuove conoscenze, nuovi amici vi sorprendono con qualche iniziativa originale. Il coniuge è più affettuoso del solito, e io mi spiego che forse ha bisogno di voi. Bilancia, ovunque andrete, Venere vi assicura protezione, amore e fortuna. Un sogno sarà realizzato. Scommettiamo, Bilancia? Scorpioni, gira la ruota della fortuna, così dovete dire alla vostra bella: gira e rigira piccina, perché l'amore è così che si fa. Sagittario, fermatevi un attimo con i progetti, lasciate passare tranquilla questa luna piena, perché qualsiasi parola che voi mi pronunciate sotto questo cielo, luna contro Mercurio, guardate, è una gaffe che farà male solo a voi stessi. Capricorno, per quanto riguarda questo vostro povero amore, povero nel senso di tenerezza, chiaro, dimenticate uno sgarbo. Oramai, amici del Capricorno, no. Beh, io non sarei capace di perdonare certi sgarbi. Acquario, lanciatevi nelle conquiste, perché voi sapete convincere in amore. Particolarmente simpatica mi sembra questa sera. Pesci, dovete cantare, pesci, perché voi siete cantanti. Una volta Venditti mi ha detto: sono dei pesci, io canto. Molti auguri. Ma così è, amici ascoltatori, più passano i giorni, il tempo, gli anni, eccetera, più il mio, il nostro cuore si riempie di qualcosa di bello. Infatti un poeta indiano ha scritto Pensiero delle Stelle: c'è nel mio cuore più di quello che ho sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quello che ho tra le mani.

0: Il fine settimana che è qui, che si fa sentire fortemente. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon sabato 29 agosto 2026, continua la nostra performance dell'alba. Contenti di arrivare fino alle 9, di buttare giù qualcuno dal letto e di accompagnare per il lavoro o anche per il rientro in città. La chiesa ricorda Santa Beatrice. Oggi sarebbe stato il compleanno di Michael Jackson, nato nel 1958. Tra i nati oggi, i viventi, abbiamo Robert Langer 1948 e poi Tosca la cantante nel 1967. Cenno storico: il 29 agosto del 1521 i turchi ottomani occuparono Belgrado. E adesso parliamo d'amore? Beh, ottima idea, soprattutto se ci affidiamo all'interpretazione delle grandi voci del cinema. C'è l'aforisma d'amore e poi Feelings, Maurice Albert.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Chi ti ama sa tutto di te, a volte prima di te.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La nostra immancabile musica emozionante che scandisce il weekend di Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco il meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
3: Scoprila da
4: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
8: Al centro

0: www.istituto.com.
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del Benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Questa giornata di sabato l'alta pressione occuperà il Mediterraneo centrale, determinando anche al nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, cielo sereno poco nuvoloso. Giornata solata con sole in montagna, un po' di variabilità. Il caldo sempre presente, con massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi su tutta la pianura padana occidentale. Domenica idem, giornata soleggiata, con massime tra 30 e 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che

Ricordiamo il 1988 con gioia, soprattutto pensando a questo lavoro di Lucio Dalla e Gianni Morandi e il lungo tour insieme che intrapresero. Vita nella mattinata di Dimensione Suono Soft, adesso i REM.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ormai ci stiamo mettendo alle spalle anche questo mese di agosto 2026. Il weekend insieme con la grande musica di Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Un bilancio questa mattina riguardo al maltempo: gravi criticità sulla linea ferroviaria tra Cremona e Milano per i danni dovuti appunto al maltempo che si è abbattuto sul cremonese nel pomeriggio di ieri. Alle 6:30 del pomeriggio un aggiornamento di Trenord segnalava ritardi fino a 60 minuti, che non sono pochi. In precedenza è stato necessario effettuare variazioni ad alcuni convogli. Il violento acquazzone con grandine e vento si è abbattuto su Cremona, è stata segnalata anche una tromba d'aria, ha causato danni in tutta la città, colpito monumenti simbolo come il Duomo, la Torre Civica, addirittura dove una parte di tetto è crollata. Numerosi gli alberi e rami caduti, si registrano anche alcuni danni alle abitazioni private. Ai ai ai. E nelle cremonese quindi ci sono state anche alcune persone sfollate. E Cremona, come già detto, è stata la provincia con il maggior numero di interventi, a seguire poi Milano, Pavia, Bergamo e Brescia. Ecco, vogliamo la pioggia giustamente per rinfrescarci, però questa non è una pioggia, è un maltempo violento, sono dei nubi fragi, delle bombe che arrivano, poveri noi. Adesso c'è l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema che su Dimensione Suono Soft danno il meglio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui, ma farai bene a non crederci.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Graffiante Noemi sono solo parole su Dimensione Suono Soft. Conosci i semi di chia? Fanno veramente bene, ne parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
11: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
11: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Questa giornata di sabato l'alta pressione occuperà il Mediterraneo centrale, determinando anche al nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, cielo sereno e poco nuvoloso. Giornata solata con sole in montagna e un po' di variabilità. Il caldo sempre presente, con massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi su tutta la pianura padana occidentale. Domenica idem, giornata soleggiata, con massime tra 30 e 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: che questa mattina siamo felici di avere il primo momento Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Parliamo di semi di chia, sono ormai famosi sulle nostre tavole come un super alimento energetico, ma la vera novità è che fanno miracoli anche nebulizzati sulla pelle del viso. Gli esperti di benessere hanno creato infatti uno spray idratante. Ah, buona a sapersi, che sfrutta le incredibili proprietà di questi piccoli semi originari del Centro America. Sai che la parola chia nell'antica lingua azteca significava proprio forza? I guerrieri ne mangiavano un cucchiaio prima delle battaglie per avere energia per 24 ore, quindi meglio del caffè, insomma. Oggi quella stessa forza si trasforma in un elisir di bellezza. Vaporizzalo sul viso durante la giornata e questo spray si trasformerà in un'idratazione profonda e un effetto radioso immediato, svegliando anche la pelle più stanca e stressata dal computer o dall'aria condizionata stessa. Provare per credere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Stiamo per andare in redazione giornalistica per ascoltare le ultime notizie qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Ci vuole Fiorentini.
9: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
12: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'alluvione in Nepal, il nuovo bilancio sale a 616 vittime, oltre 2000 dispersi, ma il paese rifiuta gli aiuti dall'estero. Ancora nessuna notizia di tre italiani. A Kathmandu la task force per l'assistenza ai connazionali. Dall'Unione Europea 2 milioni di euro in aiuti umanitari. Funerali di Stato in Serbia per Mladic, il macellaio di Srebrenica. Belgrado tributerà i massimi onori al criminale di guerra deceduto giovedì. Per Mosca l'ergastolo all'Aia è stata una sentenza ingiusta. La guerra in Ucraina, a Kherson sotto le bombe, arriva l'appello delle autorità ad evacuare, ennesimo attacco di Mosca sulla città occupata dal 2022 e riconquistata 6 mesi dopo. Il Cremlino frena sui colloqui Russia-Stati Uniti, Putin incontrerà, lo ricordiamo, Xi e Modi il 31 agosto prossimo. E intanto sarà il nuovo consulente della difesa italiana, l'ex ministro ucraino Fedorov, consulente appunto della difesa, l'annuncio del ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione. 6 mesi di guerra USA-Iran, Lavrov dice no ad un sistema di pedaggi a Hormuz, mentre Pezeskan assicura che si riaprirà lo stretto solo nel rispetto degli impegni. Chiudiamo con lo sport, il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League, rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con Real Sociedad e Vigo. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Rieccoci in postazione, pronti dopo le ultime notizie. Grazie come sempre alla redazione. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, da Silvia Giansanti. A Monza c'è intanto un incontro speciale su Hugo Pratt e Sandokan. In questo sabato alle 16 all'Orangerie della Reggia di Monza andrà in scena infatti un incontro veramente speciale dedicato alle tavole originali di Hugo Pratt ispirate all'universo salgariano, per raccontare il dialogo tra l'immaginario di Emilio Salgari e il segno inconfondibile del maestro di corto maltese. Ospiti dell'appuntamento saranno Patrizia Zanotti, storica collaboratrice, e poi Marco Steiner, pseudonimo di Gianluigi Gasparini, scrittore e storico collaboratore di Pratt, con cui ha lavorato tra l'89 e il 1995, e quindi ci saranno delle testimonianze importantissime. Appuntamento alla Reggia di Monza proprio oggi. E adesso l'aforisma d'amore, ci sono le grandi voci del cinema preparatissime che vanno a interpretare il nostro aforisma con delle parole stupende. Poi ripartiamo con A Groovy Kind of Love, firma di Phil Collins.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: successo che arriva dal 2011, Uberphonic, Anger Never Dies, su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo c'è l'oroscopo di Branco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
3: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
12: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
11: E sarebbero?
12: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
11: Esclusivamente ad agosto?
12: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
12: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
22: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

0: The power of love, il potere dell'amore, ma anche il potere della sua voce. Parliamo di Céline Dion. Adesso su Dimensione Suono Soft, il turno di Branco e le stelle.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle per questo sabato 29 di agosto 2026. Amici dell'Ariete, vi auguro buongiorno. Nella salute, quando il cuore è felice, il corpo è forte. Ma domani mattina vi sveglierete con la luna nel vostro segno. Sarà un'ottima conclusione di agosto. Toro, anche oggi luna in pesci è veramente bella per voi. Porta ancora un po' dell'estate nel vostro cuore, ecco, e tiene vivo il vostro sogno segreto. E poi naturalmente potreste anche voi avere un colpo di fulmine se siete soli. Qualcuno vi vedrà. Gemelli, non ci sono perplessità in amore, perché Venere è stupenda, ma voglio dire, è questa luna che mette in testa qualche idea un po' folle. Ecco, Cancro, contatti sociali molto molto belli grazie a questa luna, che poi possono essere utili anche alla carriera. I giovani del Cancro vivono pieni di passione di questo Marte, e naturalmente per loro un colpo di fulmine dopo l'altro. Leone, agosto si conclude con una magnifica certezza, amore e successo personale per il segno del Leone. Vergine, nuove conoscenze, nuovi amici vi sorprendono con qualche iniziativa originale. Il coniuge è più affettuoso del solito, e io mi spiego che forse ha bisogno di voi. Bilancia, ovunque andrete, Venere vi assicura protezione, amore e fortuna. Un sogno sarà realizzato. Scommettiamo, Bilancia? Scorpioni, gira la ruota della fortuna, così dovete dire alla vostra bella: gira e rigira piccina, perché l'amore è così che si fa. Sagittario, fermatevi un attimo con i progetti, lasciate passare tranquilla questa luna piena, perché qualsiasi parola che voi mi pronunciate sotto questo cielo, luna contro Mercurio, guardate, è una gaffe che farà male solo a voi stessi. Capricorno, per quanto riguarda questo vostro povero amore, povero nel senso di tenerezza, chiaro, dimenticate uno sgarbo. Oramai, amici del Capricorno, no. Beh, io non sarei capace di perdonare certi sgarbi. Acquario, lanciatevi nelle conquiste, perché voi sapete convincere in amore. Particolarmente simpatica mi sembra questa sera. Pesci, dovete cantare, pesci, perché voi siete cantanti. Una volta Venditti mi ha detto: sono dei pesci, io canto. Molti auguri. Ma così è, amici ascoltatori, più passano i giorni, il tempo, gli anni, eccetera, più il mio, il nostro cuore si riempie di qualcosa di bello. Infatti un poeta indiano ha scritto Pensiero delle stelle: c'è nel mio cuore più di quello che ho sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quello che ho tra le mani.

0: per incontrare un altro momento dedicato all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
0: Prima delle news, però, ci sono i nostri saluti finali. È tutto da Silvia Giansanti. Arriva Maria Chiara Belardo, come si suol dire, largo ai giovani, che sarà la conduzione nelle prossime ore qui sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Continua il nostro appuntamento mattutino, si rinnoverà domani, sarà domenica alle 6. Baci.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport?
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'alluvione in Nepal, il nuovo bilancio sale a 616 vittime e oltre 2000 dispersi, ma il paese rifiuta gli aiuti dall'estero. Ancora nessuna notizia di tre italiani. A Kathmandu la task force per l'assistenza ai connazionali, intanto dall'Unione Europea 2 milioni di euro in aiuti umanitari. La guerra in Ucraina, Kherson sotto le bombe, arriva l'appello delle autorità ad evacuare, ennesimo attacco di Mosca sulle città occupate dal 2022 e riconquistata sei mesi dopo. Il Cremlino frena intanto sui colloqui Russia-Stati Uniti. Putin incontrerà Xi e Modi il prossimo 31 agosto. La vicenda di Ceuta su Schengen decideremo il 31 agosto, assicura il ministro dell'Interno. A oggi, spiega Piantedosi, abbiamo poco più di 19.000 ingressi di migranti, il 55% in meno dell'anno scorso, ma è meno 80% rispetto al primo anno della nostra attività. Il femminicidio in Spagna, arrestato un 60enne italiano e accusato di aver ucciso a coltellate una donna tedesca. Lo sport con il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League invece rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con il Real Sociedad e Vigo. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
9: Buon sabato e buon weekend su Dimensione Suono Soft. Maria Chiara Belardo con te in questo sabato 29 agosto 2026 fino alle 13 in punto, insieme ovviamente a tutti i nostri appuntamenti di benessere e alla nostra collezione di grandi successi. Un saluto a Silvia Giansanti che mi ha preceduta. Partiamo subito con l'aforisma d'amore, poi Claudio Baglioni, avrai.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Non ho tempo per odiare chi mi odia, perché sono occupata ad amare chi mi ama, a parlare con chi mi capisce e a lottare per coloro che realmente si preoccupano per me. La vita è troppo breve per essere gettata via con persone vuote.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: E anche se siamo alla fine di agosto, questo pezzo qui fa subito estate, mare, spiaggia, Moby, Porcelain su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Skoda.com.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autorigoldi. A Milano dal 1906.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
7: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Un'estate fa, Mina, su Dimissione Sono Soft, senti già la mancanza delle vacanze o ancora non sei partito? Niente paura, partiamo tutti insieme con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao amici, oggi con l'aereo andiamo in Colombia, esattamente a Cartagena de Indias, la regina dei tropici. Cartagena è un'esplosione di colori, di suoni, di storie. Non entri in città, vieni trascinato in questa città dalle mura antiche che l'abbracciano come un castello coloniale, alle carrozze, ai balconi carichi di fiori, insomma uno spettacolo. Poi camminando nel centro storico ti sembra di essere dentro un film. Palazzi color ocra, azzurro, rosa, insomma colori assurdi. Porte enormi, spesso aperte, che nascondono cortili pieni di piante e silenzio. Fuori invece la città canta, un rumore, una musica, i venditori, il caldo, insomma, viva, viva, viva. E poi c'è il mare, ma prima ancora c'è il passato di questo mare. Cartagena ha visto i pirati, le battaglie, le rivoluzioni e tutte le pietre che vedi, che incontri, lo ricordano. Ma la sua magia oggi è diversa, è una città che vive con orgoglio e cuore, ti travolge quando sali sulle mura al tramonto con un mojito in mano, il Mar dei Caraibi davanti, insomma, qual è uno spettacolo più bello? Ti senti esattamente dove dovresti essere, nel posto giusto, al momento giusto, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: con chi sei.
1: Sei con me, Maria Chiara, su Dimissione Suono Soft. Andiamo in redazione e poi continuiamo per altre 3 ore.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Ci sono sconti da urlo! Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'alluvione in Nepal, il nuovo bilancio sale a 616 vittime e oltre 2.000 dispersi, ma il paese rifiuta gli aiuti dall'estero. Ancora nessuna notizia di 3 italiani. A Kathmandu intanto la task force per l'assistenza ai connazionali e dall'Unione Europea arrivano 2 milioni di euro in aiuti umanitari. Il funerale di Stato in Serbia per Mladic, il macellaio di Srebrenica. Belgrado tributerà i massimi onori al criminale di guerra deceduto giovedì scorso. Per Mosca l'ergastolo all'Aia è stata una sentenza ingiusta. La guerra in Ucraina, Kherson sotto le bombe, arriva l'appello delle autorità ad evacuare, ennesimo attacco di Mosca sulle città occupate dal 2022, riconquistata 6 mesi dopo. Il Cremlino frena intanto sui colloqui Russia-Stati Uniti, Putin incontrerà Xi e Modi il 31 agosto prossimo. E intanto sarà il nuovo consulente della difesa italiana, l'ex ministro ucraino Fedorov, consulente della difesa. L'annuncio del ministro Crosetto sarà advisor per l'innovazione. Lo sport con il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con il Real Sociedad e Vigo. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Ancora un buon sabato di fine agosto, questo è ufficialmente l'ultimo weekend di agosto e che possa finalmente arrivare un po' di aria fresca a rinfrescarci, l'abbiamo attesa tanto tempo. Io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno per altre 3 ore fino alle 13 in punto sulla Radio del Benessere insieme a tutti i successi più belli di sempre. Più avanti abbiamo anche appuntamento con le Good Life, intanto si riparte dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema e poi sentiamo Barry White.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

0: Advertising Space, Robbie Williams, su Dimensione Suono Soft. E nella prossima Good Life scopriamo un metodo per coccolare i nostri capelli dopo lo stress di sole e mare.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo! Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
9: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
11: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vi! Qui cresco.
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi?
16: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
16: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
17: Al centro

0: www.lanciarosa.com.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Dimensione suono soft.

0: Sole, mare, salsedine, sì, ma i nostri capelli ne risentono. E allora in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft scopriamo un'ottima abitudine proprio per il benessere della nostra chioma, stressati da sole, mare, estate, caldo, che arriva direttamente dall'uso dei chiodi di garofano, trasformati in questo caso in un pratico spray rinfrescante e purificante per il cuoio capelluto. Questa spezia profumatissima ha una storia affascinante. Nel Medioevo era considerata così preziosa che pochi grammi valevano quanto l'oro. I ricercatori moderni hanno riscoperto le sue straordinarie proprietà igienizzanti e stimolanti, e spruzzato direttamente sulle radici dei capelli, questo infuso non solo lascia un profumo spiziato delizioso, ma riattiva la microcircolazione, aiutando i capelli a crescere più forti e più sani. È il segreto ideale per chi cerca una sensazione di freschezza immediata e vuole mantenere la cute pulita e rigenerata a lungo. E anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Lighthouse Family High verso un nuovo appuntamento con le news su Dimensione Suono Soft. Stai qui.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'alluvione in Nepal, il nuovo bilancio sale a 616 vittime e oltre 2000 dispersi, ma il paese rifiuta gli aiuti dall'estero. Ancora nessuna notizia di tre italiani. A Kathmandu la task force per l'assistenza ai connazionali, intanto dall'Unione Europea 2 milioni di euro in aiuti umanitari. Con il Venezuela il più grande accordo sul petrolio. Trump ha annunciato l'intesa con Caracas per il controllo di 65 miliardi di barili di greggio, puntando a dimezzare i prezzi dei carburanti. La guerra in Ucraina, Kherson sotto le bombe, arriva l'appello delle autorità ad evacuare, ennesimo attacco di Mosca sulla città occupata dal 2022 e riconquistata sei mesi dopo. Il Cremlino frena sui colloqui Russia-Stati Uniti, Putin intanto incontrerà Xi e Modi il 31 agosto prossimo. Meteo di fine agosto, si spezza la cappa di afa sul paese, ma sei città sono ancora in rosso. Ieri temporali al nord che giova di un calo delle temperature, punte di 43-44 gradi in Sicilia e gran parte del meridione. Contro esodo, fine settimana da Bollino Rosso, dice l'ANAS, previsti 25 milioni di spostamenti, le giornate più critiche, la mattinata odierna e il pomeriggio di domani. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Per altre due ore restiamo insieme in questo sabato 29 agosto 2026 su Dimensione Suono Soft. Sei il benvenuto da Maria Chiara Belardo, tua fedele compagna di bordo e voce amica fino alle 13. E per molti bere birra è una vera e propria esperienza, e soprattutto tra quelle artigianali c'è tanto da scoprire e da degustare. Se sei appassionato di birra, allora sappi che tutto questo weekend a San Donato Milanese torna il Beer Festival. Tre serate dedicate alla birra, alla gastronomia e alla musica dal vivo. L'evento è ad ingresso gratuito e c'è un bel programma ricco anche per famiglie e gruppi di amici. Roy Orbison in arrivo adesso con You Got It, ma subito l'aforisma d'amore, sentiamo le più belle voci del cinema.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire e non so neppure cosa significhi.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tu restami un po' addosso.
1: E se poi la voce di Malika Yan ci accompagna in questo sabato su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
16: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
18: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
19: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
20: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
21: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
20: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
21: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
21: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
22: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.00.
0: 7:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bomba Stank, The Reason, su Dimensione sono Soft. Adesso ce ne andiamo subito alla scoperta di una delle prelibatezze del nostro paese. Lo facciamo con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Avete mai assaggiato il prosciutto di Parma proprio nel luogo in cui nasce e guidati da chi lo produce ogni giorno? Beh, dal 4 al 6 settembre Langhirano, siamo praticamente nel cuore delle colline parmensi, torna a trasformarsi proprio nella capitale di una delle eccellenze italiane più amate nel mondo. 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, ci facciamo svelare tutti i segreti di questa nuova edizione da Matteo Cavalli, che è responsabile della comunicazione del consorzio proprio del Prosciutto di Parma. Matteo, bentornato a Segreti in Tavola, ciao!
3: Ciao Francesca, ciao, buongiorno, è un piacere ritrovarti. Appunto, come anticipavi tu, il Festival del Prosciutto di Parma torna con la sua 29esima edizione dal 4 al 6 di settembre. Il Festival, come anticipavi, è davvero un'occasione unica per celebrare il Prosciutto di Parma, il territorio unico in cui viene realizzato e le persone che ogni giorno con passione ed dedizione lo rendono possibile. La manifestazione inizierà venerdì 4 settembre alle 18:30 a Langhirano in provincia di Parma, con lo spettacolo di inaugurazione che naturalmente vedrà la tua presenza nel ruolo di conduttrice madrina.
2: E che cosa succederà?
3: Guarda, ci saranno due ospiti d'eccezione. Avremo due campioni. Avremo un campione della cucina che è lo chef Andrea Mainardi, il cuoco più rock d'Italia. Al suo fianco avremo un altro campione, ma in questo caso un campione di atletica. Avremo Fausto Desalù, il velocista, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e medaglia di bronzo agli ultimi europei di atletica leggera. Insieme daranno vita a uno show cooking che promette divertimento e anche effetti speciali. Il festival poi entrerà nel vivo nelle due giornate successive, quindi sabato 5 settembre e domenica 6 settembre. Torna anche quest'anno la Prosciutto di Parma Experience, dopo il successo straordinario che ha ottenuto lo scorso anno. Il Prosciutto di Parma Experience è un luogo dedicato a incontri, show cooking, dimostrazioni, in cui si può degustare prosciutto di Parma in varie stagionature e in abbinamento ad altre specialità, ad altre eccellenze enogastronomiche. E poi torna naturalmente Finestre Aperte, che è la punta di diamante della kermesse, questa iniziativa che da quasi 30 anni permette ai turisti e ai visitatori di entrare negli stabilimenti di produzione del prosciutto di Parma e di scoprirne i segreti e le fasi di lavorazione. Mi raccomando, perché per partecipare a Finestre Aperte è necessaria la prenotazione, che si effettua sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com, dove è disponibile anche il programma dettagliato di tutte le giornate del festival.
2: Fantastico Matteo, torneremo a parlare del festival perché ci sono altre cose che volevamo raccontare, però comunque lo ricordiamo: dal 4 al 6 settembre siamo a Langhirano, vi aspettiamo, è il caso di dirlo.
3: Vi aspettiamo al festival.
2: Esatto. Buona giornata Matteo, grazie, ciao.
3: Anche a te, grazie, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Riso Paz, la voce di Pino Daniele su Dimensione Suono Soft. Ancora un appuntamento con le news e poi ultima ora con me sulla Radio del Benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
11: Ma non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata da Valentina Lorusso. Almeno 27 persone sono morte nell'attacco di un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev ieri sera. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe malauguratamente non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Timur Tatchenko. Ora in Nepal, dove si aggrava il bilancio delle alluvioni, 633 morti, 3.000 dispersi, 900 operai bloccati in un tunnel. Il governo: ricostruire costerà dei miliardi, si teme un nuovo disastro, corsa contro il tempo per salvare i lavoratori dei cantieri della diga idroelettrica di Trishuli intrappolati nelle gallerie. In Venezuela, maxi accordo petrolifero con gli Stati Uniti, 65 milioni di barili, 55% di una nuova joint venture. Trump ha detto è l'intesa più grande della storia. Nascerà la seconda compagnia al mondo con 100 miliardi di investimenti privati americani. Il capo della Casa Bianca: le nostre riserve raddoppieranno e i prezzi della benzina caleranno per anni a venire. Torniamo adesso in Italia. Il maltempo, danni ingenti a Cremona, sfollate 12 famiglie, oltre 700 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia e Veneto, il capoluogo lombardo sferzato da un'intensa perturbazione con pioggia battente e forti raffiche di vento. Salvate 4 persone ferite che erano rimaste bloccate in un'auto in panne. Siamo al calcio, la Serie A, oggi in campo Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Juventus-Parma e Sassuolo-Torino. Il Milan ieri sera ha battuto il Venezia per 2-0. Controesodo all'insegna del caos tra cantieri ancora aperti lungo le autostrade che stanno creando enormi disagi, code chilometriche e traffico già da ieri bloccato su diverse tratte. Un'odissea per gli automobilisti in viaggio per questo ultimo weekend, lo afferma il Codacons, ricordando che gli automobilisti possono chiedere rimborso dei pedaggi per ritardi da cantieri e blocco del traffico. Al momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Ancora 60 minuti, un'ora da vivere insieme in questo sabato mattina su Dimensione Suono Soft. Sei il benvenuto, a questo punto direi anche buon pranzo da Maria Chiara sulla Radio del Benessere. E se ancora non hai programmi per questo weekend, ma l'intenzione è quella di fare qualcosa che ti consenta di portarti dietro tutto il carrozzone di amici, famiglie e parenti, allora continuano due grandi rassegne gratuite nei municipi di Milano. C'è il Festival Teatrale Street Varieté 2.0 al Municipio 9 e Milano in Commedia, la rassegna all'aperto di spettacoli e teatro per bambini al Municipio 7. Entrambe per tutto il weekend e trovi ovviamente tutte le informazioni online. Yaha con Take On Me adesso in arrivo su Dimensione Suono Soft, ma prima l'aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: It was just like a song when we were
1: young. When we were young, la voce di Adele. Su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
9: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
8: E sarebbero?
9: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%.
8: Esclusivamente ad agosto?
9: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
8: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
9: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Auto Rigol di Skoda Milano.
10: Auto Rigol di...
11: A Milano dal 1906.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
14: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
16: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mi
1: pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Io sogno sempre la reunion, prima o poi secondo me accadrà. Spice Girls, Viva Forever su Dimensione Sono Soft, tra poco ci diamo appuntamento a domani. E allora il nostro sabato l'abbiamo messo in archivio, ma ci attende una domenica da vivere insieme. Ti aspetto domani dalle 10 alle 14 su Dimensione Sono Soft, mentre adesso ti lascio in compagnia di Federico Grilli. Da Maria Chiara grazie per essere stato con me, buon proseguimento, ciao!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buona giornata, ben trovati da Valentina Lorusso. La Commissione per il Turismo del Nepal ha reso noto che sono stati tratti in salvo finora 184 cittadini stranieri. Sono inoltre in corso contatti con una persona di nazionalità belga con due spagnoli. Rimangono dispersi al momento 420 turisti. Nell'esplosione di un deposito di munizioni a Mila, nel distretto di Bucha, vicino Kiev, sono morte 27 persone, 42 ferite, tra cui 4 bambini, 381 sono state costrette a lasciare le loro case, secondo il bilancio aggiornato delle vittime diffuso dal governatore militare della regione, Timur Tachenko. Siamo in Italia con il maltempo tra i comuni più colpiti dal nubifragio che ieri si è abbattuto sull'area del Cremonese, cioè quello di Torre dei Picenardi, dove il sindaco Volpi parla di un bilancio pesante. Il forte vento e il maltempo hanno infatti provocato notevoli e molteplici danni, interessando sia beni privati sia beni pubblici, oltre a generare una grande quantità di detriti e rami che sono stati trascinati e dispersi lungo le strade nelle aree pubbliche. Siamo allo sport. La MotoGP, Bezzecchi conquista la pole position nel Gran Premio di Aragon, classe MotoGP valida per la sprint di oggi e anche per la gara lunga di domani. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto la Ducati di Marquez e la Ducati del team Gresini di Alex Marquez. Siamo invece al calcio, 4 sfide oggi per la seconda di campionato, alle 18.30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, in serata Juventus Parma e Sassuolo Torino. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
11: Buon sabato e buon weekend sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo, che saluto insieme a te, ti ricordo ritroverai anche nella giornata di domani. Le prossime 4 ore invece le trascorriamo insieme, io e te, vicini vicini, fino alle 17 di questo sabato 29 agosto, proprio qua. Sono Federico Grilli e questa è Dimensione Sono Soft, quindi appuntamenti ci saranno ovviamente con le nostre Good Life, parleremo di benessere non solo, ma soprattutto ascolteremo tanta buona musica, come facciamo ormai tutti i giorni di tutta la settimana. Allora, apriamo questa nuova ora insieme, lo facciamo con un grande classico che sicuramente ricorderai, firmato da Massimo Ranieri, ma prima di ascoltarlo insieme però lo voglio fare anticipare solo per noi da un aforisma d'amore e lo faccio interpretare proprio per te, beh, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche,
10: su Dimensione Suono Soft.
12: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando dopo tanto tempo gli racconti che è ancora dentro di te.
13: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Terza dimensione, sono soft e in arrivo il nostro appuntamento fra poco con le Good Life. Oggi ti voglio portare con me nell'arcipelago delle Galapagos per parlarti di una storia incredibile. E se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
10: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
13: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance. Dal 1 al 6 settembre porta i tuoi abiti usati, ricevi una gift card da 10 euro e sostieni la solidarietà. I capi diventeranno creazioni uniche per la sfilata finale del 27 settembre. Info su centrobrianza.com.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
18: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Anche in questo weekend sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft non può mancare l'appuntamento dedicato alle nostre good life. Sono Federico Grilli e oggi voliamo alle Galapagos per una storia incredibile. Il protagonista è Diego, una tartaruga gigante che ha contribuito a salvare la propria specie dall'estinzione. Allora, negli anni 60 sull'isola di Espagnola erano rimasti soltanto 2 maschi e 12 femmine, troppo lontani tra loro per riprodursi. Gli scienziati avviarono così un programma di conservazione e riportarono alle Galapagos Diego, che viveva da decenni nello zoo di San Diego. La scelta fu decisiva grazie proprio alla sua straordinaria vitalità. Diego è diventato padre di oltre 800 tartarughe, contribuendo così alla rinascita della popolazione. Dopo quasi 50 anni il programma si è concluso nel 2020 e oggi sull'isola vivono circa 2000 esemplari e la specie non è più sull'orlo dell'estinzione. A circa 100 anni Diego è stato finalmente riportato sulla sua isola natale, dove vive libero, una seconda possibilità per una specie, diciamo così, con protagonisti davvero fuori dal comune. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: con questa band iconica della musica internazionale, ovvero i Beatles, su Dimensione Suono Soft ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni, compiuto il 4 agosto, avrebbe causato un forte mal di testa e poi un malore. Siamo al maltempo, il violento temporale che ieri ha provocato danni ingenti, soprattutto nella zona sud di Cremona. In circa 20 minuti è caduta una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata nell'intero mese di agosto, con grandine che ha raggiunto anche i 10 centimetri di diametro, lo scrive sui social il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, in merito al maltempo che sta flagellando la città. Ora andiamo all'estero. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Le nostre informazioni indicano significativi sforzi per manipolare i mercati. Elementi del governo statunitense utilizzano media creduloni per influenzare i prezzi a beneficio personale e tenere il presidente americano impantanato in una guerra perdente, lo ha scritto su X il ministro degli esteri Abbas Arachki. È salito intanto a 37 morti il bilancio delle vittime dell'attacco russo denunciato dalle autorità ucraine nel distretto di Bucha, lo riporta il Kyiv Post citando il governatore della regione Timur Tatchenko. E intanto il governo russo ha prorogato fino al 30 settembre il divieto di esportazione di gasolio da parte dei produttori sullo sfondo della crisi dei carburanti causata dagli attacchi ucraini alle raffinerie. Il servizio stampa del governo ha comunicato che è stata firmata una risoluzione che proroga il divieto di esportazione di gasolio, carburante marino ed oli combustibili dalla Russia da parte di produttori diretti fino al 30 settembre 2026. La decisione è stata presa per mantenere la stabilità del mercato interno dei carburanti, si legge nel comunicato. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Tutto è pronto per ritornare in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono felice di accompagnarti per le prossime ore sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Allora, nella giornata di ieri c'è stato veramente un grande nubifragio, carrozzeria delle auto ammaccate, parabrezza sfondati, pannelli solari distrutti e alcuni casi anche i tetti scoperchiati. Questi i danni che appunto ieri, venerdì 28 agosto, nel Milanese si sono registrati. Allora, diciamo che le configurazioni capaci di portare molto molto caldo sul Mediterraneo sono sempre esistite, ma quello che è cambiato è proprio il contesto nel quale agiscono. Oggi parliamo di un clima sicuramente più caldo di una volta e anche le masse d'aria che interessano le nostre latitudini possono raggiungere valori termici sicuramente più elevati, e quindi questa combinazione di fattori fa sì che ogni tanto avvengano degli eventi tipo quello di ieri. Ti voglio ricordare che su Dimensione Sono Soft nell'arco di questa giornata ci sono diversi appuntamenti istituzionali con le previsioni meteo, così potrai sicuramente avere un punto della situazione, un quadro molto più completo di questo. Noi apriamo una nuova ora insieme e lo facciamo con una grande protagonista della musica italiana. Lei è Fiorella Mannoia, ma prima di ascoltarla, un aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: família, oh, família, ei. Estate, estate.
1: La musica di Jovanotti sulla tua radio del benessere, grandi classici soft, ma anche i successi di oggi. Di Dimensione Sono Soft, tornano tra poco.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
10: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Questa è stata una voce protagonista negli anni Ottanta perché ha segnato proprio un cambiamento musicale verso il celtico, il gotico e non solo. Enya, Anywhere Is, su Dimensione Suono Soft. E ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e questa è la nostra musica che ti fa viaggiare con la testa. È un mix formidabile, eccezionale, fra passato e presente, mettendo insieme anche tutti i nostri grandi ricordi. Spiaggia.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Bruce Springsteen chiude un'altra ora sulla tua radio del benessere. Fra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento è con l'informazione.
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. Un vasto incendio sta interessando Alanno a Pescara, nella zona della diga. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti con l'elicottero. È stato invece domato il rogo divampato ieri nella zona al confine tra territori comunali di Caramanico Terme a Salle, sempre nel pescarese. Dopo la morte di un bagnino e di un turista avvenuta martedì ad Andora, ancora bagnante in difficoltà in Liguria, nelle acque genovesi di Bogliasco, questa mattina vigili del fuoco, guardia costiera, carabinieri e 118 sono intervenuti per due giovani in difficoltà al largo della spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è stato salvato da una donna e dai bagnini di un vicino stabilimento, mentre continuano le ricerche del secondo giovane scomparso fra i flutti. Due uomini hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche all'ospedale di Vallo della Lucania, Salerno, per una rissa scoppiata in un locale a Palinuro. Il litigio ha coinvolto una decina di persone. I due, 27 e 30 anni, hanno riportato contusioni e ferite. Sono stati in ospedale e poi dimessi da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Andiamo all'estero, una situazione terribile ed una terribile negligenza da parte di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alla popolazione, lo ha scritto su X il presidente Zelensky, tornando sull'esplosione avvenuta nel villaggio di Mila, regione di Kiev, dopo un attacco russo. Zelensky ha confermato che il primo attacco ha colpito un deposito delle forze di difesa ucraine, una struttura che secondo il presidente sicuramente non avrebbe dovuto trovarsi lì. Ora in Nepal, il bilancio delle vittime a 4 giorni dall'alluvione Lampo che ha interessato la regione himalayana è salito a 675, lo si apprende da un aggiornamento della polizia locale. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, noi ritorniamo in diretta insieme sulla tua Radio del Benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Qualche settimana fa, anzi forse un po' più di qualche settimana fa, ti parlavo della chiusura di una stazione, ma sta per tornare pienamente operativo proprio il passante ferroviario di Milano, che è stato chiuso quasi tutto il mese di agosto per consentire di effettuare i classici lavori di manutenzione sull'infrastruttura, ma naturalmente anche all'interno di molte stazioni coinvolte. Quindi dopo lo stop iniziato il 3 di agosto, da lunedì 31, quindi dopodomani, i treni torneranno quindi a correre lungo i binari che collegano le stazioni di Rogoredo e Certosa a Bovisa. Poi naturalmente per tutte le altre informazioni puoi rimanere sintonizzato su Dimensione Suono Soft e ascoltare i nostri appuntamenti informativi, e puoi anche andare sui diversi siti di riferimento se vuoi veramente un check della situazione ancora più approfondito. Noi intanto riapriamo la nostra programmazione musicale, che dopo l'informazione torna ad essere viva e attiva, e lo facciamo con una grande protagonista di sempre. Lei è Loredana Bertè, ma prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce ai confini dell'anima.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. E oggi ti voglio parlare di una piccola rivoluzione alimentare che dice proprio: più erbe aromatiche, meno sale. Se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: www.radioticino.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 703. 31 e comprooro.it.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
11: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Anche in questo weekend su Dimensione Suono Soft non manca il nostro appuntamento dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e oggi ti parlo di una piccola rivoluzione alimentare: più erbe aromatiche e meno sale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 5 grammi di sale al giorno, ma nel mondo se ne consuma in media quasi il doppio. Un eccesso di sodio, può favorire l'aumento della pressione arteriosa e quindi anche il rischio cardiovascolare. E il sale non è soltanto quello che aggiungiamo a tavola, è presente anche in molti salumi, formaggi, prodotti confezionati e piatti pronti. Una soluzione semplice è usare più erbe aromatiche e spezie, per esempio per dare sapore: basilico sulla caprese, rosmarino sulle patate, timo nei legumi, origano sulla pizza e menta nello yogurt. Oltre al profumo, molte erbe contengono sostanze antiossidanti e composti aromatici, devo dire molto interessanti, e puoi coltivarli anche sul davanzale di casa. La prossima volta che cucini, prova quindi a ridurre il sale e magari aumentare le erbe. Potresti accorgerti che il gusto non ne risente affatto. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Grande classico e devo dire anche grande successo per gli Europe. Questa era Carrie su Dimensione Suono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Vuole Fiorentini.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
12: Ma non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio e bentrovati da Valentina Lorusso. Il maltempo in primo piano in seguito ai gravi danni causati dal maltempo che ieri ha colpito le province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia. Chiederemo l'estensione dello stato di emergenza anche a questi territori, lo fa sapere il presidente della regione Lombardia Fontana, in costante collegamento con l'assessore regionale alla protezione civile e sicurezza Romano La Russa, che sta coordinando gli interventi. Ho espresso al sindaco di Cremona Andrea Virgilio e al presidente della regione Fontana la vicinanza mia del governo per la violenta ondata di maltempo che ha nelle scorse ore colpito quel territorio, lo ha dichiarato il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Ci spostiamo a Napoli. Non ha prestato alcun soccorso alla madre a terra dopo aver perso i sensi, limitandosi ad osservare la donna svenuta mentre veniva divorata dalle fiamme, quanto si legge nel decreto di fermo disposto dalla procura di Torre Annunziata nei confronti della figlia della 75enne trovata ieri senza vita carbonizzata la sua abitazione a Gragnano nel napoletano. Andiamo all'estero. Vladimir Putin ha suggerito agli insegnanti di usare la metafora della catena alimentare tra orche assassine e orsi polari per spiegare ai bambini i motivi che hanno spinto la Russia a lanciare l'invasione dell'Ucraina. La questione è emersa durante un incontro tra il leader del Cremlino e gli insegnanti in occasione della giornata della conoscenza alla vigilia della ripresa dell'anno scolastico. Torniamo in Italia per lo sport. Marc Marquez si prende lo sprint race di Aragon al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, partito dalla seconda posizione dietro a Bezzecchi. Il pilota spagnolo è andato subito in testa al primo giro, imponendo un gran ritmo. Alle sue spalle salgono sul podio il fratello Alex e Marco Bezzecchi. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon sabato sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta, io e te, e ti accompagnerò fino alle 17 di questo sabato. Naturalmente sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft, la radio che ti dà anche la possibilità di poter scegliere e di votare tutta la musica che più ti piace. Se non l'hai mai fatto, ti consiglio di provarlo almeno una volta, perché così ci dai una mano anche a noi per capire quali sono i tuoi gusti musicali. Quindi vai su dimensionesuonosoft.it e clicca sul test musica soft. Ascolta e voterai tantissime nuove canzoni. Ogni settimana la lista è sempre aggiornata e tu potrai votare tutte quelle che più ti piacciono. Non solo, potrai avere anche la possibilità di segnalarci magari una canzone o più di una che sono nel tuo cuore e che non hai trovato in quella settimana all'interno del nostro aggiornamento. Quindi cosa volere di più dalla tua radio del benessere? Allora apriamo un'ultima ora insieme su Dimensione Suono Soft e lo facciamo con i Pooh. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore, e lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Padre e figlio. Madre e bambino. fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vanessa Carlton sulla tua radio del benessere. I grandi classici, ma anche le hit di oggi di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
16: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Cosa è stato uno dei gruppi che negli anni 80 ha segnato veramente la storia? Non solo loro, gli Spandau Ballet, ce ne sono stati tanti altri, ci sono state tantissime fazioni su chi era per gli Spandau, per esempio, e chi era per i Duran Duran. È stato un po' un tema classico di quel momento storico, appunto, degli anni 80. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi saremo insieme fino alle 17.
1: E oggi è sole.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione sono soft, è arrivato il momento di chiudere il mio appuntamento insieme a te e lo faccio con Claudio Baglioni. Fra poco sulla tua radio del benessere ascolteremo insieme il nostro appuntamento con l'informazione, ma prima di farlo è arrivato il momento per me di salutarti, però ti voglio ricordare che subito dopo l'informazione arriverà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato 29 agosto. Noi invece ci ritroveremo nella giornata di domani a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti auguro naturalmente un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere. Dimensione suono soft.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Francesco Certo, sono ore di ansia per le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Santa Clara, Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Di Battista è giunto in ospedale, a quanto si apprende, in gravi condizioni dopo aver accusato forti mal di testa e malori. 48 anni compiuti il 4 agosto, è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Nel 2023 ha fondato l'Associazione Culturale e Politica Schierarsi. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, il vice premier Tajani in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba. I danni del nubifragio su Cremona, ancora impossibile una stima dei danni. In meno di mezz'ora ieri si è concentrata una quantità di pioggia pari all'80% di quella attesa nel mese di agosto. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, molti tetti di edifici divelti, 4 persone rimaste bloccate all'interno di un'auto in panno sono state salvate, 43 in tutto gli accessi al pronto soccorso, 12 abitazioni dichiarate inagibili. Preoccupa la torre civica, da mettere in sicurezza, inagibile il palazzo comunale. Lunedì la provincia procederà con la richiesta dello stato di calamità. Siamo al motomondiale. Marc Marquez domina e vince la gara sprint del Gran Premio di Aragon, precedendo il fratello Alex e l'Aprilia di Marco Bezzecchi, partito in pole. Vediamo al calendario di Champions. Prima giornata l'8 settembre con Real Madrid Inter, Napoli Arsenal il 9, Como Lipsia e Fenerbahce Roma il 10. Spulciando le date si scopre Inter Liverpool il 19 gennaio del 2027, City Napoli il 24 novembre, PSG Roma il 25 e Barcellona Como il 27 gennaio. Oggi 4 anticipi del secondo turno, alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, stasera c'è Juventus-Parma. Sul mercato Aslani in prestito con diritto di riscatto dall'Inter all'Al Jazeera, Ricci al Como dal Milan, mentre l'Atalanta pensa al ritorno di Kessié. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buon weekend, l'ultimo weekend del mese di agosto, le ferie per molti oggi sono finite, c'è un weekend piuttosto direi movimentato sulle strade, noi siamo qui a tenerti compagnia nella maniera giusta. Saluto anche Federico Grilli che è stato qui fino a pochi dischi fa, buona estate perché l'estate non è ancora finita, dalla radio del benessere. Arriva la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Francesco Renga, Angelo, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buon weekend.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
3: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi

0: materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
2: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Segreti in tavola ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Woman No Cry, Bob Marley. Apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di sale oggi.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qua su Segreti in tavola. Sono gli ultimi giorni d'estate, giorni che vogliamo magari ricordare anche d'inverno, e quei profumi della macchia mediterranea, dell'orto, delle nostre estate, riportarli anche nei piatti che andremo a preparare durante appunto le prossime stagioni. Allora cosa fare? Beh, sicuramente un bel sale alle erbe. Sale aromatizzato, semplice, profumatissimo e perfetto anche come piccolo regalo fatto in casa. Allora, da dove cominciamo? Naturalmente dal sale. Io preferisco un buon sale marino grosso, che assorbe gli aromi senza sciogliersi troppo velocemente. Si può utilizzare anche il sale fino, ovviamente, quello grosso però permette di ottenere una consistenza un po' più interessante e di dosarlo meglio. E le erbe? Beh, ovviamente il via libera alla fantasia in questo momento. Potete mettere rosmarino, salvia, timo, maggiorana, origano, insomma, quella è chiaramente la miscela mediterranea. Poi si può aggiungere dell'alloro, la scorza di limone non trattato, un pizzico di peperoncino, insomma quello che vi piace. L'unico consiglio è non esagerare con le varietà, perché tre o quattro erbe ben equilibrate regalano un profumo più riconoscibile, insomma più piacevole. Per circa 100 grammi di sale vi servono 20 grammi di erbe fresche. Vanno lavate solo se necessarie e soprattutto vanno asciugate con grandissima attenzione. Poi vengono tritate insieme al sale senza ridurle in polvere e poi distribuite il composto su una teglia rivestita di carta da forno, proprio per metterla magari in forno a 50 gradi, perché il vero segreto per il sale aromatizzato è eliminare completamente l'umidità. Quindi si può fare lasciandolo asciugare all'aria per uno o due giorni, mescolandolo ogni tanto, oppure nel forno ventilato appunto a una temperatura molto bassa finché non apparirà perfettamente asciutto. Mi raccomando, prima di invasare il sale, nel caso utilizzaste il forno, dovrà essere completamente freddo. Si può conservare in un barattolo in vetro pulito, asciutto, ben chiuso, lontano da luce, calore e umidità, e mantiene al meglio profumo e colore per circa 6 mesi. Se lo preparate e lo conservate correttamente, secondo me può arrivare fino ad un anno. Come lo potete usare? Beh, lì la fantasia è il nostro limite, come sempre: patate al forno, verdure grigliate, sulla carne, sul pesce, nelle focacce, sulle uova, ma anche soltanto su una semplice bruschetta con olio extravergine oliva, che tra un po' arriva quello nuovo. Ricordatevi però, è già sale, quindi va aggiunto con misura, perché il suo vero segreto non è rendere un piatto più sapido ma più profumato. Quindi con parsimonia e utilizzatelo nel momento giusto. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata e ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Queen a Dimensione Sono Soft, siamo pronti con la redazione per darti le ultime notizie. Buona estate.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano, info 02 73 88 235, ristorantelespecialità.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
15: Bentrovati da Francesco Certo. Alessandro Di Battista sarà trasferito a Lavana in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara, a 300 km di distanza. In questo nosocomio nel frattempo è giunta l'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino. L'ex deputato grillino avrebbe accusato ieri sera forti mal di testa e malori e sarebbe in condizioni molto gravi. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, ma tutta la politica si stringe intorno a Di Battista. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì a intraprendere il viaggio di ritorno. Il bilancio delle devastanti alluvioni continua ad aggravarsi. Finora 675 persone sono morte, altre 3.000 sono disperse. Il Nepal potrebbe avere bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi e mobilitato i volontari della protezione civile. Oltre 40 feriti, nessuno è grave per 4 fratture al femore. Ci sono decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie rimaste senza un tetto sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate a partire dalla cattedrale, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Nel palazzo comunale inagibile, lunedì la provincia procederà con la richiesta dello stato di calamità. Il calendario di Champions: la prima giornata l'8 settembre con Real Madrid Inter, Napoli Arsenal il 9, Como Lipsia Fenerbahce Roma il 10. Per quanto riguarda la Serie A, 4 anticipi tra poco: Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, in serata Juventus Parma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Stai tornando dalle vacanze? Allora c'è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere a tenerti in compagnia. Diciamo che è un'abitudine di noi italiani andare il grosso almeno in vacanza ad agosto, ma c'è gente che va in ferie proprio fra due giorni, vale a dire a settembre, e secondo me non è niente male come idea. Detto questo, c'è la radio del benessere che ti dà compagnia, c'è la canzone d'amore, c'è il nostro aforisma.
16: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero, Marco Mengoni a Dimensione Sono Soft, l'estate di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Al centro

0: www.radiobrianza.com.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri.

0: freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del Benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: L'estate non molla, ancora tempo bello in Italia, anche tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Nella giornata di domani il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che i 31-32 gradi li tocchiamo, quindi comunque c'è da sudare. Abbastanza alte anche le temperature serali e notturne, anche se bene o male si riesce a dormicchiare. Settimana prossima ancora caldo, mercoledì però arrivano dei temporali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Robbie Williams, tra poco le ultime notizie per rimanere informati qui a Dimensione Sono Soft.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Francesco Certo, il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione. Un aereo sanitario disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Prima di procedere al trasferimento è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano, che il trasporto non comporti rischi per la sua salute, lo spiegano fonti di Palazzo Chigi dopo il ricovero a causa di un malore di Alessandro Di Battista a Cuba. Cremona in ginocchio dopo il nubifragio di ieri che ha fatto 43 feriti, nessuno grave, ma non è sola. Il sindaco Andrea Virgilio ha riferito di aver ricevuto la telefonata di Mattarella, che ha voluto esprimere vicinanza alla comunità cremonese, ai cittadini, all'amministrazione e alla diocesi. Anche la Meloni ha espresso l'attenzione del governo. Diverse abitazioni dichiarate inagibili. In Nepal si aggrava il bilancio delle alluvioni: 675 morti, 3.000 dispersi, 900 operai bloccati in un tunnel. A ricostruire costerà 4-5 miliardi. Intanto atterrati all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati. Contributo al pagamento di metà dell'affitto, fino a 6.000 euro l'anno per i genitori separati virtuosi, in regola con l'assegno del mantenimento ed un reddito annuo entro i 35.000 euro. È pronta la norma per istituire il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati con figli a carico non assegnatari dell'abitazione familiare. Il calcio in campo: Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Ken nemmeno è in panchina, Monza-Udinese in serata, Juventus-Parma. Intanto Ricci va in prestito al Como dal Milan, colpo Atalanta preso che sì. Clamoroso la Vuelta di Spagna, Pogačar cade nel corso dell'ottava tappa della corsa e riporta una profonda ferita all'altezza del sopracciglio. Addio alla maglia da leader per il fenomeno sloveno. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, mentre Giampiero Di Sora ti sta parlando, ti dico che questo weekend di agosto c'è il tour museo e il rooftop San Siro, visita proprio lo stadio Giuseppe Meazza. Questo fine settimana scopri la leggenda proprio di San Siro, con due percorsi unici, esplora il grande passato del calcio nel tour del museo e poi cambia prospettiva con il tour del rooftop, dove potrai ammirare Milano dall'alto dei suoi 55 metri, con un panorama davvero mozzafiato. Quindi se sei a Milano puoi fare anche questo. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Da sempre lui e io, da sempre uno in due, disse Margherita Hack. Non io, questo è l'amore. Forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due, lui sono in tre.

0: Benz Brother, a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, spray nasale bio, tra pochissimo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it, tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104.

0: 131 e comprooroDoro.it.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
0: a Milano dal 1906.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
15: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Se soffri di congestione nasale stagionale e hai voglia di un supporto green, la soluzione è una salina arricchita con olio di timo per un'azione lenitiva immediata. Puoi crearlo con mezzo litro di acqua distillata, un cucchiaino di sale marino non iodato, foglie fresche di timo e un cucchiaino di miele per sedare mucose irritate. Porta a leggero bollore l'acqua con il timo e lascia in infusione per una ventina di minuti. Filtra e raffredda. Sciogli il sale nell'infuso tiepido, aggiungi miele. Se lo desideri, trasferisci il flacone spray. Uno spruzzo per narice 2-3 volte al giorno, senza usare oli essenziali puri in naso, ti donerà giovamento immediato e puoi conservarlo in frigorifero 7-10 giorni. I benefici? Pulizia delle mucose, effetto decongestionante naturale e sostegno alle difese locali. Un ultimo consiglio locale: il timo del Vesuvio o dei colli campani è aromatico e facilmente reperibile nei mercati locali ed è eccellente. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimmelo tu cos'è. A Dimensioni Sono Soft, immancabile Antonello Venditti. Tra poco le ultimissime notizie dalla nostra redazione.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano, info 02 73 88 235, ristorantelespecialità.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Certo. Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri sera a Cuba per un malore, forte mal di testa. Secondo fonti parlamentari, ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici ed è diretto in ambulanza verso un ospedale della capitale L'Avana. L'ex deputato grillino è stato ricoverato inizialmente nell'ospedale di Santa Clara, dove è giunta l'ambasciatrice italiana a Cuba. L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo. Così il Papa, nel corso dell'omelia nella chiesa di Santa Maria Santissima dell'Lago a Castel Gandolfo, il pontefice ha messo in guardia dalla logica della vendetta e della sopraffazione. Un corteo in solidarietà con il popolo palestinese contro la guerra a Gaza ha attraversato nel pomeriggio il centro di Milano. Alcune centinaia le persone che vi hanno preso parte. Il percorso è partito da Piazza della Scala alle 18 e ha toccato Piazza Duomo, con arrivo previsto in Piazza Cordusio. In testa uno striscione con la scritta "Fermiamo il genocidio", "La solidarietà non si arresta" e la foto di Mohammad Announ, l'architetto palestinese di 62 anni arrestato a dicembre con l'accusa di guidare da Genova una cellula di Hamas. Dal corteo sono partiti i cori "Palestina Libera" e "Free Palestine". Le forze dell'ordine hanno presidiato l'intero percorso. Il bilancio delle vittime dell'attacco russo a un deposito di munizioni vicino a Kiev è salito a 37 persone, ha dichiarato il governatore della regione. Domani sarà giornata di lutto nella regione di Kiev. Calcio: in Serie A in corso la ripresa di tre anticipi, Fiorentina-Frosinone 0-2, Monza-Udinese 1-3, Sassuolo-Torino 1-1, alle 20:45 Juventus-Parma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buona serata da Gianfiero Di Sera che ti sta parlando. Questa è Dimensione Sono Soft, weekend di ritorni, di fine vacanza, insomma, con la musica di Dimensione Sono Soft. Arriva in questo momento la canzone d'amore, prima il nostro aforisma.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Katie Tunstall, la radio del benessere. Buona serata da Dimensione Sono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auto Rigoldi.
12: A Milano dal 1906.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
17: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un sito.

0: crossover unico. Gamma Joke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: L'estate non molla, ancora tempo bello in Italia, anche tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Nella giornata di domani il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che i 31-32 gradi li tocchiamo, quindi comunque c'è da sudare. Abbastanza alte anche le temperature serali e notturne, anche se bene o male si riesce a dormicchiare. Settimana prossima ancora caldo, mercoledì però arrivano dei temporali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Elisa, anche fragile a dimensione sono soft, tra poco i miei saluti, prima qualche consiglio e poi la nostra redazione. È tutto da Giampiero Di Serra, ci ritroviamo domani tra le 14 e le 17 per questo weekend di fine vacanze per molti italiani. Nel frattempo ti dico che tra poco la nostra redazione con l'ultimo appuntamento ci darà le ultime notizie e non perderti soprattutto Bossa Club. Ciao, buona serata e buona estate, perché l'estate non è finita.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Certo. Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in volo verso un ospedale dell'Havana. L'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici dopo il malore di ieri sera sull'isola, dove è impegnato per un reportage per il Fatto Quotidiano. Attivata l'ambasciata italiana a Cuba, pronto un volo sanitario se le condizioni lo permettono. Grande apprensione del Movimento 5 Stelle. Nepal, 675 morti, 3.000 dispersi per le inondazioni. Kathmandu precisa: non abbiamo rifiutato aiuti dall'estero. La Cina censura le immagini dell'alluvione in Tibet, il governo chiede alla comunità internazionale di unirsi per preservare l'ecosistema himalayano. Il nostro popolo è tra le principali vittime del cambiamento climatico. Sono rientrati intanto in Italia due escursionisti bresciani, ancora nessuna notizia di tre italiani. Ucraina, 37 morti in un raid su un magazzino di munizioni vicino a Kiev, gli ucraini colpiscono a Belgorod, tre vittime. Zelensky dice: le forze ucraine prendono di mira a Rostov un magazzino del gigante russo della logistica Ozon. Una preghiera per i popoli feriti dalla guerra, per i bambini, gli anziani, gli ammalati, le famiglie e i giovani, ma anche un appello alla giustizia, alla libertà, alla dignità di ogni persona e al bene comune, quella pronunciata da Papa Leone al termine della processione della Madonna del Lago sulle acque del Lago Albano a Castel Gandolfo. Il pontefice ha invocato Maria perché sia coraggiosa nell'annuncio come lei, nel servizio e perseverante nella carità, affidandole tutti i popoli e della terra. A Cremona in corso la stima dei danni dopo il nubifragio di ieri, decine di feriti, 12 famiglie evacuate da una palazzina, inagibile il palazzo comunale. Il sindaco da Matrella e Meloni, vicinanza e concretezza. Siamo al calcio con i finali degli anticipi della seconda in Serie A. Fiorentina Frosinone clamoroso 0-3, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1 in corso, Juventus Parma. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto la sprint di Aragona, terzo Bezzecchi. Tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
5: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
8: Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
14: Al centro

0: www.lespecialità.com.
1: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
6: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
5: E sarebbero?
6: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
5: Esclusivamente ad agosto?
6: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
6: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è umano. Provare dolore è umano. Amare ancora, nonostante il dolore, è angelico.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del Benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho un debole per te. Vieni a prenderlo quando vuoi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Per amare per sempre, bisogna innamorarsi ogni giorno.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

sì, la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.